0: Aha, kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.
1: Yo way, yo way, hey, come on.